Pur che la fede sua complete, i vanno dire mona fa, notre rompe il regiment.

Prepara il vostro umile buon servitore. Vedrete le smanie del bravo pagliaccio e come si vertica attende il bellaccio. Vedrete di tonio tremar la carcassa e